piazza americana lo fa, ma tu sei una randata, ma lo... ed è messo cappellina, ma c'è talante, che cosa, stai facendo i disegni, faccio i muri, il scappetto, il cinzolato, il cavallo scivolo, ma tutta qua la rutolo, ma che cazzo è quando mi parlo, tiro con questo microfono, ti parlo, mezza via a ballare, ma che può fare, vuoi arrivare, ma che cazzo, a faticare, ma di mi scrive, a faticare, mannaggia, capatone, mannaggia.